Era un caldo mese di luglio del lontano 1990. In radio, ricordo altresì molto bene, arrivò questo vinile, famoso test pressing, con questo motivo del progetto tedesco LUPO. Brano che ad oggi gode storicamente di una critica eccellente, un classico intramontabile della prima ondata di house music europea,

Kazakhstan, meta ancora poco battuta dal turismo di massa, ma dov'è? Ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Qui si trovano montagne immense, laghi alpini, canyon spettacolari e le iconiche yurta, dove dormire sotto cieli pieni di stelle. Gli esperti lo definiscono il luogo perfetto per una micro avventura. Viaggi intensi in

secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Dalle Dolomiti ai sentieri costieri della Liguria, passando per i borghi nascosti e i percorsi tra vigneti e montagne, il nostro bel paese, per fortuna, continua ad essere uno dei paradisi europei.

La classifica a fare la differenza sono sicurezza, facilità negli spostamenti, biodiversità e autenticità dell'esperienza. No, che poi insomma, alla fine tanti anni fa, no? Il viaggio in solitaria veniva visto come qualcosa di strano, oggi invece rientra nella normalità e a differenza magari di quelli che aspettano mesi per mettere d'accordo gli amici, e invece c'è chi prende lo zaino, prenota un volo e parte da solo. E quindi, d'altronde, leggevo anche che ci sono tanti viaggiatori che poi raccontano il momento in cui partono da soli e raccontano il fatto che il partire da soli li ha aiutati magari a conoscere nuova gente, a uscire dalla routine, vivendo esperienze interne.

10 e 2 minuti. Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte.

continuano ad arrivare. 328 44 66 911, ripeto, 328 44 66 911. Un bacione grande anche alla zia Giulia, che so che è all'ascolto, anche lei si starà rosolando sotto il sole, che ripeto, da queste parti perlomeno ci sta graziando in questo periodo dopo l'afa che anche noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle a cavallo tra la parte finale di giugno e i primi 10 giorni del mese di luglio. Detto questo, amici, allora, come viaggiano le famiglie? E secondo i più recenti Trend Travel,

sempre più famiglie scelgono di muoversi in auto o in van, privilegiando viaggi multitappa, ritmi flessibili e sosta immersive. Cresce anche l'interesse per contenuti pratici, dalle guide per organizzare itinerari fino ai consigli per calcolare costi e tappe. Anche il turismo pet friendly continua a espandersi, le ricerche sono aumentate del più 170% negli ultimi mesi, con un boom per le compagnie aeree che accettano

facilmente visitabili a piedi. In Italia emergono mete come Lucca, tra mura rinascimentali e piste ciclabili, poi Verona, perfetta per un fine settimana culturale a misura di famiglia. Sempre più apprezzate anche Matera e Siracusa, dove storia, passeggiate e atmosfera si fondono in esperienze autentiche. Tra le destinazioni europee crescono invece Lubiana, considerata una delle capitali più vivibili d'Europa, Valencia con i suoi grandi spazi verdi,

Ho detto tante volte da questa parte sono cambiate e nel 2026 il viaggio in famiglia cambia ritmo, perché anche da parte delle famiglie cresce la voglia di esperienze, però

mare negli aspetti più reconditi, no? Anche perché, non essendo più giovincelli, non si ha neanche tanta pazienza a scarpinare più di tanto, a correre più di tanto da un posto all'altro. Quindi si cerca chiaramente la destinazione facile da vivere,

Questa è una chicca, eh? Una chicca di Blondie, il remix di Union City Blue del 1979, remix del 1996. Credo che, non so se in Italia esiste una radio che vi suona proprio questa versione. Beh, se esiste sono io.

voglia, ma che gioia! Insomma, queste nuove, diciamo così, esperienze a quanto pare trasformano la semplice spesa in un viaggio, diciamo così, proprio per esplorare, perché no, magari

sull'ospitalità per abitare non da turisti luoghi e quartieri delle città italiane sulle coste italiane. C'è un sito denominato Home Exchange, la più grande community al mondo per lo scambio casa, conferma che il trend ha raggiunto numeri da record. Volete sapere

0: invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
1: Tutto per me. Wow.
2: Presidente,
3: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

Ma si può, ragazzi miei. Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana. Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo. A corredo poi di questo motivo c'è anche un video musicale che è stato realizzato proprio per esaltare non solo la traccia ma anche chiaramente le location protagoniste del videoclip.

personaggio, il film La discoteca, proprio quello, sì, che contribuì a rendere celebre il caratteristico balletto di Nino D'Angelo. E poi ci sono anche altre località come Amalfi, Ravello, i piccoli borghi affacciati sul Tirreno che ogni anno catalizzano l'attenzione di milioni di visitatori per merito della combinazione di paesaggi spettacolari, spiagge, percorsi panoramici, ospitalità di alto livello e quant'altro. Chiaramente poi sono destinazioni che hanno investito, come posso dire, hanno investito nella gestione dei flussi

me lo merito. Ma allora, di Copenaghen, che è la città più vivibile al mondo, ve ne parlo tra poco, però adesso vi faccio sentire questa che è nuovissima. È una cover fatta bene.

viaggiano sul sicuro così, no? Della serie faccio uscire qualcosa che ha avuto un successo conclamato, magari ci aggiungo qualche arrangiamento in più, ma la sostanza non

portando il suo repertorio iconico in una nuova dimensione attraverso versioni rivisitate dei brani più celebri. Detto questo, amici, siamo giunti alle 16:20. Anche quest'anno, amici, Copenaghen si classifica come la città più vivibile.

denominatore comune. Non sono state mai sfiorate da venti di guerra. Capito, Trump? Prendi nota. Inoltre, hanno tutte ottenuto 100 su 100 nell'educazione e quasi

gli spaghetti freddi. Quindi dopo anni di dominio nelle classifiche per quanto riguarda le insalate di pasta, la versione con la pasta lunga si prepara a conquistare menu e social per merito di un mix di semplicità, creatività e presentazioni sempre più curate, trasformando un piatto della tradizione in una proposta moderna e raffinata. Il segreto del successo sta nella versatilità

tendenze gastronomiche più condivise dell'estate 2026, complice anche il forte impatto visivo, che poi insomma io di cucina non ci capisco una mazza, però da quel poco che ho capito sono eleganti da servire, facili da personalizzare, e quindi questi spaghetti freddi

di un ventenne si muove sul palco, roba da fare schiattare di invidia chiunque, grandissimo, davvero esempio vivido, brillante di icona musicale negli ultimi 60 anni, perché poi i Rolling Stones offrono un altro esempio avvincente della loro meticolosa capacità di passare con disinvoltura da uno stile musicale all'altro. Meravigliosa questa nuovissima per loro, le 16:45 i minuti. Allora, 532 euro di cena in un ristorante a Porto Cervo.

coperti da 15 euro, 4 bottiglie d'acqua da 12 euro l'una, un astice arrosto da 125 euro, poi vedo anche 2 dessert al cioccolato da 23 euro ciascuno. Ma io dico una cosa, no? Ma questi qui pensavano che l'astice lo regalassero? Ma io neanche darei retta a

Quindi il rapper ha deciso di condividere sui social la prima foto insieme al piccolo Edoardo e alla compagna. La cosa bella che qualcuno ha fatto notare è che pubblicamente l'ex, diciamo così, di spessore, la Ferragni, non gli ha fatto gli auguri, vabbè. Magari l'avrà fatto in privato, no? Effettivamente mettetevi nei panni della Ferragni, la quale non avrà avuto tutta questa voglia di rendere pubblica la cosa, perché comunque Fedez è un ex storico.

0: mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
1: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?
2: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
1: Scrivimelo! Ricatto! Potere e sopraffazione! Sopraffazione!

Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda dall'azzù nel cielo. Ciao mamma, ciao ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Sturace. Nello Sturace.

cinematografico all'epoca, un brano che era minimo 20 anni avanti. Waiting for a Train, 17:09. E allora, cari, per molti italiani, no, in questo periodo organizzare una vacanza è un problema, no? Soprattutto economico. In Sardegna, e in modo particolare lungo la Costa Smeralda, c'è chi vive l'estate senza porsi limiti di spesa. Un mondo parallelo fatto di ville spettacolari, hotel esclusivi, cene stellate, serate all'insegna dell'eccesso.

locali più esclusivi. E a confermare anche l'asserto dell'agente immobiliare tale Gio Urso, imprenditore PR milanese, che dice: chi ha voglia veramente di fare serata non vada a spese.

solo della città eterna ma anche della cristianità mondiale. I lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, ormai sarebbero conclusi con il taglio del nastro che sarebbe anche stato fissato per settembre. Di questo progetto, ambizioso e controverso, se ne parlava già da mesi. Dalla Santa Sede erano trapelate poche e circoscritte informazioni, ma quelle necessarie per

Dunque, cari, regalare un mazzo di fiori può essere un gesto elegante ma anche stalking. Attenzione, dipende dal contesto. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 13.521.

posso permettermi, no? Quando i fiori non vanno bene, mandate mazzi di carciofi. Oh, comunque, detto così, sembra qualcosa di assurdo. In realtà, se la persona è già uno stalker di suo, è un altro discorso. E poi qui non è tanto il mazzo di fiori, i pasticcini. Bisogna considerare l'atto persecutorio e reiterato, chiaramente verso una persona

ovviamente un ringraziamento alla sede centrale che è Skylab 91, da dove vi sto parlando in questo momento. Attenzione cari, perché tra poco parleremo dell'estate 2026 che porta con sé un sistema di regole balneari sempre più articolato, e quindi vi devo raccontare questa cosa molto molto importante. Intanto la novità.

che non può essere subordinato a un pagamento dall'utilizzo dei servizi privati come lettini, cabine e ombrelloni. Per il settore balneare significa rafforzare la trasparenza commerciale e distinguere meglio tra concessione demaniale e servizi offerti a pagamento. La tutela ambientale orienta anche le scelte di Olbia. Siamo in Sardegna, dove un'ordinanza adottata lo scorso anno ha vietato negli stabilimenti gli ombrelloni in stile

associate alla disposizione regionale o comunale effettivamente applicabile, senza estenderle automaticamente a tutti i divieti. Il quadro che emerge è quello di un turismo balneare più regolamentato e per le imprese più oneroso sul piano organizzativo. Illuminazione, accessibilità, materiali sostenibili, aree dedicate e maggiore informazione al pubblico comportano costi di adeguamento, ma possono anche migliorare la qualità dell'offerta e la reputazione delle destinazioni. Per i turisti invece la regola più prudente resta consultare l'ordinanza della località scelta, e ciò che è consentito su una spiaggia può essere vietato magari pochi chilometri più avanti. Quindi insomma alla fine qui i nemici sono i fumatori e chissà magari

quattrini. Dico, voi ce la vedete qualche pattuglia delle forze dell'ordine che gira in divisa su tutte le spiagge in cerca di fumatori indisciplinati? Già questa cosa fa ridere così. E magari non mancheranno effettivamente a tutela del degrado frotte di qualche vucumpra che magari ci proporranno le loro cianfrusaglie, no? Oppure non mancheranno le massaggiatrici estemporanee dal dubbio diploma e altri stucchevoli personaggi, ma l'importante è colpire il fumatore. L'importante è colpire il fumo che si disperde nell'aria, perché il fumatore è il nemico. Quindi l'importante è questo, piuttosto che stroncare traffici illeciti, no?

fatto di fumo come se non ci fosse un domani. E a proposito di estate, torniamo al 1991 con un capolavoro del grande Chris Ria con Looking for the Sun.

intervista lo stesso Chris Rea, compianto Chris Rea, aveva spiegato il significato di questo motivo, Looking for the Summer, una canzone che ritraeva un padre che osservava la figlia adolescente mentre lei

Massimo e Paolo, che so che sono all'ascolto, hanno mandato un simpatico WhatsApp al 328 4466 911. Noi chiudiamo quest'altra ora insieme a voi. Vi ricordo che alle ore 18:30 è il punto sportivo del weekend. Nel frattempo i prossimi tre minuti con questo singolo di Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti con

0: definito il funari dell'etere.
1: Che se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con

Nelly, mi pare che a suo tempo lo definì testa calda, vabbè. Affaracci loro della serie, va. Poi a proposito di sport, leggevo un'altra cosa, cioè che la maglia indossata da Pelé, il mitico Pelé, nella finale dei mondiali di Svezia 1958, primo titolo iridato.

0: anche ricordare il mitico Pelé, perché ormai da anni si parla solamente di Maradona e Messi, quasi come se Pelé non fosse mai esistito, ma in realtà è esistito e come. Amici, vi porto a quel paese, anzi no, al mio paese.
1: Non ci resta che attendere.

che volete. La roba davanti. Funziona così da quelle parti, e cosa volete che vi dica? Sì, tutta l'ospitalità che volete, però a tutto c'è un limite, cioè datevi una regolata, eh.

Puto Dance agli esordi della stessa Madonna in quella che era la scena dei club underground di Manhattan. Pubblicato questo come terzo singolo del nuovo lavoro completo, per questo lavoro dicevamo che è stato anche coprodotto

Session on a Dance Floor parte prima. Lo sapevate? Ve l'ho detto io, se non lo sapevate. Bene, una studentessa di 16 anni del Kentucky, in Italia, per una vacanza studio, si è smarrita nel centro storico di Roma, in Piazza di Spagna. La ragazza si è avvicinata alla pattuglia della polizia locale e ha tentato di spiegare che aveva perso il contatto con il gruppo con cui stava visitando la città. La sedicenne non era in grado di fornire nulla.

sono talmente rincoglioniti che non sono in grado di fare niente senza il telefono. Ma possibile, neanche il nome dell'albergo ricordava sta rincoglionita. Mamma mia, cioè, questi giovani d'oggi, basta che stanno lì con il capo chinato sul telefono, non guardano neanche ciò che hanno intorno.

buon pomeriggio. E c'è un Franco Battiato, dannata, dal 1998 con il ballo del potere. E qui tu ti muovi sulla destra, poi sulla sinistra. E la riascoltiamo, va.

pseudo veterani. Beh, l'Italia ancora una volta si presenta come un paese che ai giovani, ripeto, quelli validi, non li supporta. Sembra quasi siano spesso di ingombro e questa cosa non è molto bella. Ma volete sapere, secondo me, quale sarebbe la vera rivoluzione del prossimo Sanremo? La volete proprio sapere, eh? Lo dico subito! La vera rivoluzione di Sanremo sarebbe avere i Jalis tra i concorrenti. E qui lo dico e fuori lo confermo, io esigo i Jalis al prossimo Sanremo. E Martino, mi raccomando, Tra poco collegamento con Giovanni Pirrotta con il punto sportivo del weekend. Intanto un altro disco nuovo, Role Model con Joy qui su di noi. Buonasera a tutti.

0: si sente nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Siccome in diretta non posso dire certe cose, il povero Giovanni ogni volta si deve sorbire le mie lamentele fuori onda su determinate cose che poi dopo una certa ora... No, devi fare tu da spugna assorbi tutto, e pazienza, funziona così. Allora, intanto ben ritrovati, buonasera, 18:33, domenica 19 luglio, questa parte chiaramente la dedichiamo al punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta collegato da Messina. E non so se hai sentito, qualche oretta fa io ho salutato anche gli amici di una nota emittente radiofonica messinese, Studio 55, mitica radio. Oggi ho avuto l'onore di essere ascoltato da due dei componenti di spessore, due carissimi amici. Ciao Giovanni, intanto.
3: Buonasera a te. Ecco. E quindi insomma, sì, come sai, noi parliamo anche di radio, quindi facciamo delle escursioni che vanno oltre, diciamo, lo stretto ambito calcistico, per cui ogni tanto ci sta bene.
2: Senti, oggi
3: è la giornata della finale mondiale.
2: So che sei a Bagnara.
3: No, sono rientrato in Sicilia.
2: Ah, sei rientrato in Sicilia, volevo chiederti.
3: Sono rientrato in Sicilia nella torrida Sicilia.
2: Ecco, sì. Le temperature, quanti gradi abbiamo adesso?
3: No, allora io ti posso dare appunto posso farti un excursus su due regioni in questo caso, quindi su entrambe le sponde dello stretto, okay. Dove comunque ho trovato un caldo totalmente importante nella zona tirrenica, quindi a Bagnara, ma ho trovato un caldo addirittura più forte, più temibile qui a Messina, quindi la situazione in questo momento è certamente corposa, pericolosa anche per vari motivi, per cui insomma stiamo boccheggiando, cosa che tutto sommato non era mai accaduto, ecco, a questi livelli quest'anno alle nostre latitudini, mentre so che nel resto d'Italia, soprattutto dove trasmetti tu, la cosa insomma già va avanti da un po' di tempo.
2: Sì, diciamo che ci sta graziando in questo periodo, già da domani le temperature torneranno a livelli, diciamo così, accettabili tra i 30 e i 32 gradi, che già di per sé comunque sono notevoli per questa zona. Allora Giovanni,
3: assolutamente.
2: Parliamo un po' di questi mondiali di calcio che sono arrivati ormai all'epilogo.
3: La giornata della finale, quindi insomma ieri c'è stato la finale, la finalina per il terzo e il quarto posto, da sempre storicamente una partita anche quando i mondiali non è una cosa seria

non il 4-6 di ieri sera, insomma, che sembra quasi parlare di una finale fra Scapoli e Ammogliati, dove c'era ancora una volta l'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha una lunga tradizione di finaline, ma non ha una grande tradizione di finali, questo va detto. Possono avere il campionato più ricco del mondo, ma non riescono dal punto di vista della nazionale ad incrementare dal punto di vista tecnico la nazionale fino a far arrivare almeno alla finale, insomma, perché poi io secondo me gli inglesi in finale sono abbastanza tosti, e noi li abbiamo incontrati nell'ultima parvenza di nazionale italiana nella finale dell'Europeo, e comunque li abbiamo battuti ai rigori, ma sono stati abbastanza tosti. In questi mondiali di Infantino non sono riusciti ad arrivare alla finale. D'altronde mi sarei fortemente meravigliato se alla finale non fosse giunta l'Argentina, come facilmente pronosticato. Devo dire che abbiamo anche sbagliato un pronostico, però quindi lo voglio segnalare, quando abbiamo parlato di un buon cammino possibile per la nazionale di Ancelotti, ma io l'avevo fatto alla cieca, nel senso che ho seguito un po' come la maggior parte degli italiani, non con entusiasmo, questi mondiali di Infantino, nei quali per l'ennesima volta l'Italia non è stata protagonista.

0: della nazione organizzatrice, quindi insomma questa cosa suona malissimo,
1: molto male,
0: lo devo dire,
1: assolutamente
0: molto male. E comunque dicevamo, mi sarei meravigliato se non fosse arrivato in finale l'Argentina, alla quale è stata apparecchiata la tavola. Allora diciamolo pure, l'Argentina comunque ha una nazionale fatta in modo tale da poter arrivare comunque ai mondiali, alla finale mondiale. Se ci arriva poi con un percorso agevolato, con qualche cartellino in meno e una marea di polemiche addosso, è ancora più semplice arrivarci. Nella finale con l'Inghilterra tutto sommato ci è arrivata, diciamo, con discreto merito, e quindi adesso ce la ritroviamo lì. E l'Inghilterra invece si è trovata al terzo e quarto posto in questa partita a scapoli ammogliati, dove comunque ovviamente se gli inglesi scendono in campo vogliono vincere e l'hanno vinta. Se i francesi scendono in campo, scendono con un allenatore dimissionato praticamente, non credo che sia dimesso lui, ma insomma l'hanno sostituito, perché comunque si è considerata in Francia un fallimento questa spedizione in questi mondiali, e quindi alla fine un Deschamps, un signore, quindi a prescindere dal fatto che sia un valido allenatore, un signore, lascerà questa nazionale, e alla fine l'unico interessato a questa partita era Mbappé, perché è interessato al titolo di capocannoniere, che comunque si sta lottando ancora con Messi, che comunque tutto sommato nella semifinale, anche senza tutto sommato, praticamente è stato annullato dal centrocampista e difensori della prima nazionale veramente forte che l'Argentina ha incontrato. E quindi non so se stasera tirerà fuori qualcosa dal cilindro, ma deve essere un cilindro ben fermo in un punto del campo, perché lui passeggia ormai, e quindi se da quella parte del campo gli spagnoli lo lasceranno fare quello che vuole, ma non credo, può essere che segni. E quindi insomma io non ti farò un pronostico sulla finale di oggi, non ho voluto approfondire la finale del terzo e quarto posto di ieri, perché secondo me, ripeto, partita
1: c'è poco da dire. Sì, vabbè, chiaro, chiaro.
0: Però sulla finale io ti faccio un ragionamento, non ti faccio un pronostico, ti faccio un ragionamento. Le nazionali più o meno si equivalgono. Ovviamente se tu vai a vedere il potere politico dell'Argentina, soprattutto in questo mondiale di Infantino organizzato negli Stati Uniti d'America, paese amico dell'Argentina e del leader argentino in questo momento, dal punto di vista politico chiaramente in questo momento l'Argentina è favorita. Se vai a vedere però sia l'aspetto strettamente tecnico, tutti dicono giustamente che se la Spagna giocasse come ha giocato la semifinale con la Francia non ci sarebbe partita, e poi se andiamo a vedere anche la legge dei grandi numeri, la Spagna ha vinto solo un mondiale di calcio, per cui magari insomma questa volta può anche darsi che gli spagnoli, che certamente non hanno il favore in questo momento di Infantino e neanche dell'ambiente americano, perché sappiamo insomma, non so neanche se Sanchez oggi andrà in America, non credo, perché magari rischia anche di non tornare, quindi io farei insomma questo discorso. Quindi la finale di oggi ha l'aspetto per la quale la maggior parte dei tifosi la guarderanno oggi, soprattutto in Italia, in maniera neutrale. L'aspetto in cui cerchiamo di fare un discorso legato alla tecnica, a Messi che potrebbe segnare o non segnare, al gioco molto tattico e avvolgente, però comunque anche allo stesso tempo abbastanza propositivo della Spagna.
1: Però sono due filosofie diverse che esaltano il singolo nel collettivo, no?
0: E poi c'è il discorso però politico che devo fare, perché comunque la minoranza dei tifosi, la maggioranza dei tifosi stasera guarderà Messi, Yamal, eccetera, eccetera, e farà i ragionamenti che ti dicevo io. Poi c'è una minoranza dei tifosi che questa sera si schiererà, i tifosi naturalmente di destra, che tiferanno per l'Argentina del leader di estrema di destra, insomma su iperpopulista, molto vicino a Trump, che lui sicuramente sarà presente oggi, credo che ci sarà, e poi naturalmente invece la Spagna, che è l'antitrampista, con Sanchez l'antitrampista per eccellenza, più di sinistra, socialista e così via. Ovviamente ripeto, è una minoranza.

veramente indegno col quale è stato organizzato questo mondiale. Quindi al di là della politica c'è una politica del calcio, di quella noi vogliamo parlare, che vede un Infantino che è stato criticato da molte federazioni, che è stato

0: tutti gli altri che abbiamo visto. Ora io ti citerei però, perché devo citare, perché altrimenti non mi tiene la terra, come suol dirsi, le parole di questo avvinazzato qua, non so come chiamarlo, il signor Infantino. Ti cito le parole di Xavier Iacobelli, quindi un giornalista di lungo corso. L'ultima pallonata di Infantino nell'ultimo giorno del mondiale. Ed ecco, citiamolo, virgolettato Infantino: questa finale è un regalo degli dei del calcio. Ora dimmi se non era sotto effetto di qualche sostanza, non lo so, immaginavo che sarebbe stato, senti, manca il pezzo dopo, sarebbe stato un evento grandioso, ma non di queste dimensioni, non con questa atmosfera, questa festa, questa energia, attenzione che arriva il peggio, questo mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti, che poi abbiamo scoperto che le uniche partite che si disputavano in Canada e Messico erano quelle dei padroni di casa, tra virgolette, poi non hanno visto altre partite, il grosso era negli Stati Uniti, è stato, senti, l'evento più incredibile della storia dell'umanità. Ora io dico, io non lo, cioè, assurdo, cioè, accanto a lui c'era quell'altro soggetto di Trump, e non solo il più grande mondiale, continua l'amico nostro, ma il più grande evento sportivo, sociale e culturale che l'umanità abbia mai vissuto.
1: Ma cioè, forse
0: credo che dovremmo inventare nuove parole per descriverlo. Io credo che dovremmo inventare nuove parole per descrivere.
1: Forse è stato a contatto.
0: Io.
1: Siccome era avviso una galvanizzazione esacerbata in tutto questo, no? Forse è stato a contatto con Adani recentemente. Può essere, perché ormai mi aspetto di tutto.
0: Adani è adatto a questo mondiale. Mondiale di palloni gonfiati.
1: Ecco.
0: Io francamente, però mentre il pallone è quello che dovrebbe rotolare in campo, si sta sgonfiando, attorno c'erano tutta una serie di palloni gonfiati che celebrano l'incelebrabile. Guarda, io adesso non voglio fare per forza il nazionalista, anche perché non lo sono, ma perdonami, manca una nazionale che ha vinto 4 mondiali e tu mi dici che questo è il mondiale più bello di sempre. Ma carissimo Infantino, ma vai a, ok? E mi fermo qui, ma vai a, perché io francamente, ma quindi siamo alla follia totale, quindi io non so se quanto Infantino durerà alla guida della FIFA. Certo, devo dire, si sta facendo un sacco di amici in giro, perché dire queste cose qua, però attenzione, perché se Infantino, quindi i vertici della FIFA sono questi, attenzione ai vertici della PGC, dell'AI italiani, perché leggo di un'altra cosa indegna che si è consumata in queste ore, questa non posso non dire, e poi non lo dice nessuno, lo diciamo noi che siamo la controinformazione. Ricordate Federico Lapenna, quel mezzo arbitro protagonista della vicenda Bastoni-Calulù?

0: premio Giovanni Mauro come riconoscimento, ma giuro, io non vomito perché sono in diretta, come riconoscimento all'arbitro della massima categoria nazionale, maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico della stagione sportiva 2025-26. Ok?
1: Pagliacci.
0: Ma Nello, pagliacci. Ma tu perché fai tutto sportivo? Ma di che cosa dobbiamo parlare, Nello?
1: Una massa di pagliacci, cioè quando si tratta dell'Inter.
0: Ci siamo alle pagliacciate.
1: Finisce sempre a tarallucci e vino. Mamma mia, ragazzi. Mamma
0: mia. Sono nauseato. Quindi, caro mio, cioè, capisci, questo che ha fatto quella cosa, per il quale addirittura la stessa FIFA di Infantino ha cambiato il regolamento del VAR, pensa un po', e invece questo viene allegramente premiato. Io non parlo della vicenda Roccopoli, come dire, Archiviopoli, quella è andata archiviata.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: L'Inter chiamava Rocchi, vabbè, va bene tutto la madama.
1: No, ma cioè, Giovanni, scusami, ma a questo punto
0: addirittura lo premiamo, ma facciamogli anche
1: ma a questo punto conviene dare merito all'Inter di aver creato un sistema a loro favorevole, sì, e che li lascia, sì, impuniti sempre.
0: Sì,
1: e aggiungo,
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: un'altra cosa.
0: Ma io mi giù il cappello di fronte a Marotta.
1: Aggiungo anche un'altra cosa, il vero problema non è la giustizia ordinaria o sportiva, il vero problema oggi è chi fa gli abbonamenti a società e piattaforme, perché siamo noi che aiutiamo questo sistema a stare a galla.
0: Non so quante le faranno.
1: Ecco. Non lo so.
0: Devo dire che già c'è stata una crisi negli anni precedenti, tant'è vero che è cominciata la famosa campagna contro la pirateria, perché pensano che non ci sia buoni.
1: Tra l'altro,
0: poi la gente
1: tra l'altro l'avrai letto sicuramente, DAZN ha chiesto un aumento, mi pare, di 24 euro rispetto all'anno scorso.
0: E qualcuno glielo pagherà, insomma. Qualcuno glielo pagherà, io no. Però vedi, il discorso non ha una logica, questa cosa dell'aumento, ragazzi. Adesso io voglio svestire i
1: tutti,
0: panni del tifoso,
1: tutti con no? Roja diretta, tutti.
0: No, ma dico, ma io non lo so, insomma, io ti dico questo, io non credo che svesto i panni del tifoso amareggiato per una delle squadre che ormai così è iscritta per dovere di, non so per quale dovere, perché secondo me a questo punto ci potrebbe anche non iscrivere. Però immaginiamo che io non sia un tifoso. Allora, da addetto ai lavori arriva DAZN che mi dice: io ti faccio una richiesta di aumento per l'abbonamento per annuale, credo annuale, forse anche quello mensile, pensiamo, di solito è quello che si fa, è quello annuale, perché insomma, mi sono esperto, l'ho fatto, quindi so di cosa parlo, l'avevo fatto precedentemente, adesso il prossimo finché non vedo qualcosa di diverso non penso di stipulare nessun abbonamento però dico ti propongo un aumento del prezzo dell'abbonamento a fronte di cosa? Di un miglioramento tecnico della Serie A. Ma scusami, non ci vuol venire più a giocare nessuno, perfino Palestra se lo compra, che è un mezzo giocatore, se lo compra all'estero, tu mi aumenti i costi, dovresti abbassare i costi, perché la Serie A ormai è...
2: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi: dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: Arriverà settimo, ottavo, quinto, ma chi se ne frega? Capisci? Non ha senso. Quindi il problema non è la pirateria che loro hanno cercato di combattere, il problema è la qualità del prodotto calcio italiano, che in questo momento non c'è.
1: Certo.
0: E lo vediamo dal fatto che la nazionale è finita come è finita, lo vediamo dal fatto che si vociferi addirittura di un arrivo di Andrea Pirlo. Io, se volevamo tirare l'ultima palata sulla tomba di questa nazionale, facciamola, però Andrea Pirlo, con tutto il rispetto, cosa dovrebbe fare più di Gattuso? A parte il fatto che vanno d'accordo con Maldini, quindi chiaramente è un nazionale che tirerà a campare, perché se non hai grandi allenatori, grandi tecnici che te la se la guidano.
1: Giovanni, il discorso
0: bene come dirlo, ma
1: il discorso sai qual è? Che da uno sport del popolo per antonomasia ed eccellenza, definito magari anche, uso una frase forte in senso marxiano, l'oppio della massa, il calcio gestito negli ultimi anni da questa sudicia cricca.
0: Non mi parlare del futile che poi non capiscono alcuni.
1: Ma chi se ne fotte?
0: Io ti seguo perfettamente, però.
1: Ma chi se ne fotte? Il calcio gestito, amici, negli ultimi. Negli ultimi.
0: Vedi, molta gente ormai non capisce, non riesce a comprendere determinati argomenti.
1: Allora,
0: in questa maniera, per esempio, chi gestisce il calcio.
1: Esatto, il calcio gestito negli ultimi anni da questa cricca sudicia e vergognosa della FIFA, Blatter, Infantino, è diventato un vergognoso spettacolo consumistico e affaristico, riservato alle elite dominanti e ai soliti noti, in primis, se si parla in Italia, dell'Inter, che come già abbiamo avuto modo di dire milioni di volte da questa parte dei microfoni, l'Inter ha creato un sistema che li rende praticamente sempre puliti, quando in realtà è il contrario. Chi è senza peccato,
0: sì,
1: scagli la prima pietra.
0: Sì, però guarda, io sinceramente all'Inter imputo relativamente poco, nel senso che questo accada abitualmente, cioè che ci sia un momento in cui c'è una o due società egemoni rispetto agli altri, io lo comprendo. Il problema non è l'Inter che è riuscita a imporsi, il fatto è che attorno all'Inter si è creato hanno creato terra bruciata. Cioè, se l'avessero fatto solo per capacità, io mi sarei levato il cappello, ho detto prima che un po' me lo levo di fronte a Marotta, però lì c'è stata chiaramente un lavoro attorno che ha praticamente tagliato le gambe a tutte le altre società, quello è il discorso. Quindi tutta una serie di fattori, controfattori politici e non, ma anche economici, che hanno fatto sì che non ci fossero avversari per il duo, perché in realtà poi è un duo, il duo Marotta della volta.
1: Esatto.
0: Questo
1: esatto.
0: È il discorso.
1: Allora,
0: che sono lì e vivacchiano, gestiscono qua. Per cui questa è la situazione. Ora noi ci troviamo, perché adesso noi tu mi farei parlare anche un po' del calcio mercato.
1: Sì, sì, no, perché abbiamo tempo.
0: Della storia.
1: Giovanni, abbiamo tempo fino alle 19:15, 19:20 e volevo intanto un tuo parere sulla recente conferenza stampa del povero Spalletti, e poi non so se sei d'accordo con me, se consideriamo la Juventus scesa in campo ieri incompleta nei suoi elementi, come lo stesso Spalletti ha fatto notare in conferenza stampa 3 giorni fa, e se consideriamo che il Basilea è ad una settimana dall'inizio del campionato, quindi hanno una preparazione differente, secondo me la prima uscita della Juve di ieri è positiva. Poi è chiaro che il futuro ci dirà se la prima impressione sarà confermata con una formazione completa e una preparazione fatta come Dio comanda in fase di rifinitura.
0: Sì, no, allora su Spalletti io sulla Juventus in questo momento stenderei un bel pietoso.
1: Io volevo evitare questo, ma comunque.
0: No, prendiamo un bel pietoso, insomma. Cosa dobbiamo dire, ragazzi? Io non lo so, cosa dobbiamo dire? Hanno comprato Selic, no?
1: L'hanno soffiato alla Roma, io ho visto dei titoloni sui social, l'hanno soffiato alla Roma, Gasperini incazzato nero.
0: No, io, ragazzi, poi adesso dovrebbe arrivare
1: Pellegrino
0: dal
1: Parma.
0: Tutto il calcio mercato mi fa impressione. Il Napoli in pressing su Vicà. No, seguimi. Il Napoli in pressing su Vicà. Ma che si stanno ammazzando per prendere Vicario. Ma chi è Vicario?
1: Chi è?
0: Ma chi cavolo è Vicario? No, ragazzi, io giuro veramente, ho difficoltà seria a comprendere. Juventus in questo momento non ha una squadra, è una squadra di esuberi. La Juventus ha, tra l'altro, c'è pure infortunato il giovane, per cui non si sa chi sarà il centravanti titolare. non si sarà chi sarà il portiere titolare, non si sarà chi sarà il centrocampista titolare, e quei nomi che dovrebbero subentrare, no? Dei giocatori che dovrebbero subentrare a quelli che dovrebbero, sottolineo sempre il dovrebbero, il condizionale, lasciare la Juventus, non sono nomi che sono all'altezza, diciamo così, della storia della squadra. Quindi francamente stenderei un velo pietoso, però in generale andiamo a vedere il calciomercato di tutte le squadre italiane, effettivamente la situazione è comunque deludente. Quella della Juventus è drammatica, ma in generale abbiamo un calcio italiano veramente deludente. Io mi auguro che si provi a fare qualcosa per lanciare qualche giovane, ammesso che ci siano dei settori giovanili tra i quali lanciare questi giovani, perché la Juventus ha vinto recentemente, insomma, un campionato giovanile, qualcosa di valido anche l'Atalanta, anche se spesso i giocatori che si trovano in questi settori sono stranieri. Quindi mi auguro che si lanci qualche giovane, italiano o straniero che sia, perché possa, italiano per rilanciare la nazionale italiana, anche straniero che sia, per rilanciare la Serie A, e perché magari diventiamo magari il campionato dei giovani talenti e almeno diamo un senso a quello che vediamo, che vedremo ovviamente negli highlights, perché molti di noi quest'anno non seguiranno le partite per intero.
1: Certo, certo.
0: E questa è la condizione. Intanto, voglia che loro alzino i prezzi, insomma.
1: Intanto ti dico,
0: certo,
1: per quanto
0: il posto, però.
1: Per quanto riguarda il Milan, ti dico che Rafa Leao si aggregherà al gruppo per la tournée in Australia. Aspetta di parlare con Amorim e Cardinale.
0: La di Leao, questa simpatica telenovela ci dice tanto.
1: Eh sì, pare
0: dice
1: che
0: tanto su come siamo messi, dai.
1: Fenerbahce e Galatasaray siano per ora le squadre che hanno manifestato interesse verso Leao, e la novità è che un ingaggio all'altezza forse
0: e Galatasaray. Cioè, non lo considerano di striscio, dico considerano, ma avete capito quale parola ho pensato? Neanche nei campionati seri. Ragazzi, uno dei giocatori che è stato una delle stelle in passato, soprattutto della Serie A. Quindi, comunque, nel frattempo, comunicazione di servizio, ti dico che quel controllo che dovevo fare sta procedendo bene, per cui
1: okay.
0: Voto Antonio, voto Antonio, mi hai capito, insomma.
1: Assolutamente sì, vai tranquillo.
0: Per cui va bene. E quindi io ti dico che sono malinconico.
1: Diciamo Giovanni che in questa ridda di nomi di poco effetto, forse l'unico che potrebbe meritare una nota, diciamo così, di merito, il nome di Garnacho. La Roma non molla Garnacho e si paventa anche l'ipotesi di un doppio colpo tra lui e Somerville. Non è scontato, però intanto i dialoghi procedono, perché gli esterni offensivi, secondo Gasperini, devono essere almeno due. Quindi Somerville avanza, però Garnacho resta in quota. Non so te come la pensi. Guarda, su Garnacho.
0: Roma ti azzecca una discreta formazione, avendo un allenatore veramente in gara e avendo il potere politico tutto dalla sua parte, perché attenzione,
1: certo.
0: Ora si ragionava sul duo Inter-Napoli, però la Roma in questo momento, diciamo che è un tifoso d'eccellenza a capo della PGC, quindi non credo che la Roma verrà mai penalizzata nelle decisioni dubbie, si andrà contro, insomma. Per cui se veramente azzeccano una discreta formazione ben quadrata e ben allenata, potrebbe perfino esserci una novità.
1: Potrebbe rientrare tranquillamente quest'anno tra le prime tre.
0: Ma prima di fare una figuraccia, prima devo vedere la formazione.
1: Certo, chiaro.
0: Se riesce a mettere una certa formazione,

0: quando io dissi, non avendo visto nemmeno una partita, perché l'ho seguito il mondiale come molti italiani distrattamente, nemmeno una partita del Brasile, che magari avrebbe potuto fare qualcosa bene Ancelotti, poi ovviamente il giorno dopo ha perso. Perché ha perso? Anzi, lo stesso giorno ha perso. In primis perché non avevo visto che avrebbe incontrato la Norvegia, che sicuramente era una squadra tosta. Primis. Secondo, che comunque anche lì ci sono dei problemi. Quindi io voglio vedere la formazione della Roma. Quando avrò la formazione della Roma e quindi la vedrò completa in tutti i reparti, allora ti dirò che forse può insidiare le altre due, che sono Inter e Napoli. Anche lì devo vedere il Napoli. Se il Napoli va in pressing su Vicario, come se Vicario potesse risolvere i problemi che poi non aveva il Napoli in porta.
1: E a proposito, allora, ecco,
0: francamente io rimango per presto.
1: Mi dai un assist, perché forse eri già al corrente, io ce l'ho di poco fa la notizia, l'agenzia delle ore 18:07, la Juventus sta intensificando la caccia, come già abbiamo detto noi da mesi, a un portiere di spessore internazionale e ad un centravanti di peso per completare la rosa. E attenzione,
0: cosa vuol dire questo?
1: Aspetta. Il nome
0: è un modo di dire.
1: Allora, nuova alternativa al Dibu, De Gea.
0: Chi?
1: De Gea.
0: No, non ho sentito, dirlo. E chi è?
1: È il portiere della Fiorentina, mi pare?
0: Ah, il portiere della Fiorentina. Sì, no, non c'è niente.
1: De Gea.
0: No, il portiere della Fiorentina, che ha un grande passato. Ha un grande passato.
1: Sì, non è male. Cioè, non sarebbe male.
0: Giocare nella Fiorentina. No, però scusami, tra Martinez e insomma, rispetto a Dibu Martinez siamo a una categoria inferiore,
1: so,
0: almeno,
1: lo
0: ti
1: so.
0: Dico due. Cioè, allora Juventus deve venire il Dibu Martinez. Punto.
1: Ma se questi,
0: non c'è da ragionare.
1: Giovanni, ma se questi non c'hanno soldi?
0: Se questi
1: non c'hanno soldi, che cosa?
0: Non iscriviamo la squadra. Non iscriviamo la squadra. Ma anche la nazionale non riesce a portare dentro un allenatore di spessore, metti dentro Pirlo. Ma lasciamo perdere la nazionale, chiudiamo baracca. Io guarda, adesso ti immagini se Pirlo, che verso quale ho una certa stima anche come persona.
1: Ma assolutamente sì.
0: Azzecca la nazionale, ma io non credo. Pirlo ha fatto delle cose. Io per esempio all'epoca, quando è stato defenestrato Pirlo dalla Juventus, io l'avrei tenuto. Quindi pensa come io tutto sommato stimi Pirlo. Però, perché alla fine l'avevo ottenuto, il quarto posto l'avevo ottenuto. Però stiamo parlando di un allenatore che poi è uscito dalla Juventus e non ha fatto più nulla. Perché dovrebbe improvvisamente andare in nazionale solo perché sono amici con Maldini e rilanciare la nazionale? Se non riusciamo a che portare nemmeno un Conte, che ti devo dire, ma lasciamo perdere, ma di che stiamo parlando? Cioè, noi non possiamo giocare sempre al ribasso, è impossibile, ed essere contenti. Per cui la Juventus in questo momento, quando dico che voglio estendere un velo pietoso, lo stendo.
1: Chiudo anche col discorso Juve, Giovanni, perché si sta perdendo troppo tempo con Kolo Muani, cioè

0: insomma.
1: Comunque
0: non si capisce che cosa vuoi.
1: Hai ragione fare. Anche hai ragione anche quando dici che i nomi che girano sono sempre gli stessi per tutte le squadre, no? Anche in questo caso.
0: Quindi non è che se Atene piange Spartano ride, quello è il discorso, però è chiaro che le altre squadre partono da una base diversa, per cui la Juventus che dovrebbe migliorare non migliorerà, quello è il discorso. Le altre squadre se non migliorano restano dove erano, tutto sommato va bene. Io per esempio non ho ben capito che diavolo sta succedendo in casa Inter, leggevo che Mkhitaryan forse si ritira, ma non ho capito. E quindi c'è il centrocampo dell'Inter, chi ci va? Boh. E chi tengono? Quindi non lo so, adesso stanno facendo le statue a Martinez come se fosse diventato di perché chissà che cosa. Parlo di Lautaro, l'altro Martinez.
1: Sì. A quanto pare per la fascia destra tra i giocatori valutati dall'Inter c'è il nome di Singo, il difensore del Galatasaray.
0: Sì,
1: anche qui
0: andiamo nel campionato turco,
1: andiamo in Turchia,
0: tutto bello, tutto bellissimo, non lo so, io che ti devo dire, Nello, io ripeto, non voglio ripetermi, man mano che vedremo le squadre strutturate potremo entrare più nel dettaglio, per ora sono voci, impressioni e quant'altro. Chiaramente la tendenza è quella di un campionato di Serie A sicuramente in tono minore rispetto alla storia del nostro campionato, ma fortemente in tono minore, e ovviamente chi vince comunque, anche se un campionato, anche se fosse il campionato rionale, quello che sta riducendo a questo, sarà contento comunque di aver vinto il campionato rionale, perché chi vince ha sempre ragione ed è sempre contento. Gli altri però non so se sono contenti di essere stati battuti,
1: non so,
0: in un campionato di
1: non so se sei d'accordo con me Giovanni, ma al momento
0: io voglio sapere i numeri
1: sì,
0: degli abbonamenti. Poi li daremo in diretta,
1: certo,
0: ma io non lo sto dicendo, guarda, con la convinzione che saranno, con la certezza che saranno inferiori, per me saranno inferiori ammesso che ci dicono i numeri reali, perché magari li terranno anche abbondantemente nascosti. Però è perché io a qualche punto dovrò commentare, se il numero degli abbonamenti è pressappoco uguale a quello precedente, la mia esperienza

0: spiegazione sarà legata al fatto che comunque noi abbiamo il calcio così dentro che anche se dobbiamo vedere una partita fra Scapoli e Mogliati ci abboniamo e la vediamo, ok? Ma io ho qualche dubbio, perché questa sarà la mia spiegazione. Se invece cadranno e caleranno, allora qualcuno dovrà capire che come è stato gestito, così uso un eufemismo, il calcio negli ultimi anni in Italia con decisioni di ogni tipo, alla fine che poi hanno penalizzato soprattutto una squadra, che è una squadra che ha fatto in passato la storia del campionato italiano, e allora forse qualcuno dovrà cominciare a farsi qualche domanda e a provare a salvare il salvabile. Però ma vediamo, io sono, ecco, sono curioso,
1: sei
0: sono
1: d'accordo,
0: curioso di conoscere i dati reali.
1: Sei d'accordo sul fatto che ad oggi, domenica 19 luglio 2026, con soli due acquisti certi e comunque il Milan che si è mosso bene?
0: Nel senso che, però vedi che poi è successo quel discorso là, che io adesso improvvisamente non rivedo più quel discorso
1: hai
0: là,
1: perso, hai perso l'affare te, cinese, hai perso l'affare cinese.
0: No, adesso voglio vedere,
1: no,
0: un
1: io,
0: attimino se riesco,
1: ecco,
0: un attimino.
1: Mentre tu sistemi l'armamentario.
0: Sì. Però io questa cosa qua devo capirla, perché non riesco sinceramente a capire che diavolo
1: sono i misteri della tecnologia. Mentre tu cerchi di sistemare
0: della tecnologia, sì,
1: lì l'armamentario, no? Ecco. E sì, ti volevo chiedere cosa pensi
0: di questi
1: due acquisti, diciamo così, di spessore del Milan.
0: Non lo so. Ok, secondo me non vorrei che ci sia qualche caduta di linea.
1: Vabbè. Comunque ti chiedevo su questi due acquisti, diciamo così, di spessore del Milan, no? Questo Gila, che comunque era chiesto da molte squadre anche, tra cui il Napoli.
0: No, ma la domanda, la risposta è ni, però voglio dire, la risposta è ni, non è neanche no. Apparentemente il Milan sembra aver sistemato la situazione, però il problema del Milan, secondo me, prima dello spogliatoio, perché il Milan riparte da zero, da una società, da una dirigenza completamente diversa, da un allenatore completamente diverso, con dei problemi chiaramente importanti nello spogliatoio. Secondo me hanno acquistato chi hanno acquistato perché davano per scontato l'uscita di Leao, però non si dovrebbe mai acquistare se tu non hai la certezza di vendere. E immagina se non riescono a vendere Leao, che tra l'altro gli rimane sul groppone nelle condizioni psicofisiche che conosciamo nell'ambiente, diciamo, nello spogliatoio del Milan, potrebbe essere una mina vagana. Quindi andrei piano, ecco perché ti dico, sicuramente a rigore di logica quello che dici è corretto, però vediamo, insomma, io ripeto, voglio capire che cosa sarà dell'Inter, chi giocherà nell'Inter, gli acquisti che non ci sono, le cessioni.
1: Attualmente,
0: cioè,
1: attualmente
0: cosa fa
1: il calciomercato dell'Inter
0: sono importanti.
1: Il calciomercato dell'Inter attualmente si caratterizza per
0: Per aver ceduto l'olandese là, come diavolo chiama, il laterale, e
1: Dumfries,
0: poi per aver perso sostanzialmente il laterale che avevano seguito per sostituirlo, Dumfries, non mi viene il nome, per aver ceduto Dumfries e non averlo sostituito con nessuno.
1: Sì, era arrivato quel giocatore
0: sull'esterno, dice state sereni perché una novità ci sarà, ma non a breve. Quindi l'Inter in questo momento credo che sia ha ceduto il portiere, pardon, dimenticavo, quindi non mi sembra che lo ha sostituito con il giovane, adesso non ricordo, però
1: perché adesso comunque stanno cercando il sostituto del sostituto di Dumfries, che doveva essere Kalaili.
0: Esatto. Ma lui aveva dei problemi fisici,
1: non ha superato le visite mediche,
0: niente. Però dico, hanno preso questo portiere, adesso voglio l'Alzheimer, anche valido in porta, un giovane, però vediamo, insomma, perché hanno sostituito Sommers, ma l'Inter, però insisto, non è che dovesse fare chissà quali cambiamenti. Alla fine una formazione competitiva per il calcio italiano l'ha impostata, capisci? Quindi andrei a vedere più in casa di altri, cercherei di capire cosa sta facendo.
1: Non so se lo sai, non so se lo sai. Comunque in settimana qualcuno aveva tirato fuori un'altra suggestione per il mercato dei nerazzurri, il centrocampista croato Kovacic, che è in scadenza col Manchester City, mi pare.
0: Sì, vedremo, insomma. Ma io ho letto Inter Tottenham l'incontro per Spence. Spence è fortissimo, ma se Spence dovesse arrivare, lasciare i campionati che contano per arrivare all'Inter, io veramente non ci ho capito niente. Ma non credo che questa cosa.
1: Però è chiaro, capisci? È chiaro che prima che arrivi Kovacic servono delle uscite. Anche lì, se non vendi, non puoi acquistare, no?
0: Appunto, ma ripeto, devo dire che il calciomercato è lungo, quindi sarà difficile per noi barcamenarci, perché verranno fatti molti nomi. Parliamo dell'Inter, ma potremmo dire la stessa cosa per il Napoli, per
1: assolutamente,
0: il Vicario.
1: Certo, certo.
0: Certamente si parla del portiere, però vedremo che squadra daranno ad Allegri, insomma. Bisognerà vedere, insomma. In questo momento si parla dello speaker del Maradona a Napoli, perché del calcio mercato, quindi credo che la situazione, poi leggo stupidaggini, sorpasso alla Juventus per Vicario, ma credo che la Juventus non avesse neanche questa intenzione di andare sul Vicario, quindi staremo a vedere, perché giustamente Napoli adesso deve

0: richiesta, perché deve provvedere al portiere? Perché si parla di una cessione verso un campionato estero di Milinkovic-Savic, capisci?
1: Certo.
0: Qual è il discorso? Perché altrimenti non dovevano cambiarlo. Allora capisci che sono tutte queste squadre italiane, sono sempre combattute dal fatto per ottenere la qualità dei loro calciatori, oppure venderli perché le sirene della Premier fanno sì che devono per forza vendere, capisci? Quindi come si fa a ragionare in maniera decente? Milinko Savic, che comunque non è un fenomeno, secondo me è migliore di Vicario, quindi il Napoli si indebolirebbe e a capo, ok? Questo è il discorso. Nel Napoli trattengono De Bruyne, che è un ex calciatore, benissimo, farà qualche partita buona, magari Allegri lo rilancia, ma stiamo parlando di un ex calciatore, e a capo. Questo è il discorso, capisci? Il Milan fa dei buoni acquisti, no? Prende il difensore dalla Lazio, che è valido sicuramente, ottimo acquisto secondo me, pagato anche a caro prezzo, l'ha detto, perché il titolo non li vende se non a caro prezzo. Acquista però la seconda linea del Paris Saint Germain, che diventa la prima linea del Milan. Io sono, ripeto, quando dico queste cose qua, sono sempre malinconico, malinconico, mi malinconisce questo qua. Per cui diventa anche per gli osservatori.

0: UEA, te lo ricordi George UEA, il padre con il figlio?
1: Eh beh.
0: Ok? Cioè, una volta il Milan ti acquistava George UEA, Andy Shevchenko, mi segui? Adesso ha preso Gonzalo Ramos, come si chiama, che è la seconda, cioè, la riserva del Paris Saint Germain. Cioè, ragazzi.
1: Giovanni, siamo
0: solo per Milan, vale,
1: certo,
0: per
1: siamo in conclusione e volevo chiederti un pensiero sul caso Zaniolo. Anche perché se ne sono dette di cotte e di crude in questa settimana, poi l'Udinese se ne è uscita con un comunicato dicendo che la società vuole risolvere la questione entro il prossimo 22 luglio, ma a quanto ho capito non è che Zaniolo voglia stare a Udine. Si è capito ben poco, sì. Effettivamente.
0: Io guarda, adesso la mia malinconia diventa proprio tristezza. Noi dobbiamo ragionare su Zaniolo.
1: È così, eh?
0: Io, allora, guarda, Zaniolo.

0: all'estero, e lì secondo me si è definitivamente perso. Quindi anche Zaniolo io lo considero una sorta di ex calciatore, per cui andare a studiarmi il caso Zaniolo io non me lo studio. Facciano quello che vogliono quelli dell'Udinese, che tra l'altro non sono più la famiglia Pozzo, quindi anche lì quando si parlava di Udinese perlomeno io mi levavo il cappello di fronte a un cultore del calcio come era Pozzo e tutta la sua famiglia. Adesso non so chi gestisce bene l'Udinese, perché non si capisce mai da chi sono gestite queste nuove società, fondi, non fondi.
1: No, perché poi io provocatoriamente ti ho lanciato l'assist su Zaniolo, perché tra le tante squadre citate dai soloni della carta stampata come possibile destinazione anche la Juve.
0: Sì, ma dico, in questo momento tutti associano questi mezzi calciatori alla Juve, perché fanno un ragionamento. La Juve non può spendere? No, quindi andiamo a trovare un mezzo calciatore, magari dal passato discreto, certo. Vediamo se può essere rilanciato da Spalletti nella Juve. E la difficoltà che ti dicevo io da parte degli addetti ai lavori nel raccontare questo nuovo calciomercato, un calciomercato povero che non corrisponde più alle esigenze, diciamo così, dello spettacolo che la Serie A dovrebbe garantirci, capito? E questo è il discorso. Tutto qui, quindi sì, Zaniolo resta, non resta, ma Zaniolo si può permettere anche di fare questioni all'Udinese, ma non dovrebbe, questo è il discorso, capisci? Comunque vediamo come andrà a finire, ma stiamo parlando appunto di giocatori come Zaniolo, al massimo di Colomani, al massimo che nemmeno ce lo danno Colomani, cioè,
1: appunto,
0: per dire. Quindi questa è di Vicario, cioè il Napoli si esalta perché ha strappato Vicario alla Juve, ma andiamoci a buttare tutti a mare, ragazzi, che tra l'altro essendo facendo caldo farebbe anche piacere, anche dalle parti di Napoli vanno là, la costiera amalfitana, si sguazzano un po' a mare e godono del fatto che stiano per prendere Vicario. Ma siamo veramente, ragazzi, alla frutta, io veramente, ma è difficile. E allora giustamente ci dobbiamo ragionare come facevano gli esperti di calciomercato della Serie B o Serie C. Ecco, io adesso per commentare il calcio di Serie A e il calciomercato di Serie A mi lancerei su coloro che sono stati per anni a commentare la Serie B e la Serie C, quindi quando si andava a acquistare un esterno piuttosto che un centravanti in Serie B.

0: nome, se non arriva Rotto, perché andiamo a fare le visite mediche del Rotto, e cerchiamo di capire se magari in prospettiva può essere un giocatore che, non so, alla Quaraschelia, tanto per dirci, che possa magari poi andare a giocare però nei campionati seri. Quello è il discorso. Cioè io, questo dobbiamo fare, ed è difficilissimo,
1: Giovanni,
0: chiaramente è molto più semplice commentare l'acquisto di campioni
1: certo,
0: e dire magari questo è adatto al gioco del Milan, della Juve, dell'Inter. Adesso che queste sono mezze gazzette diventa davvero complicato comunque ragionare su quanto davvero si è rinforzata la Roma, tu mi hai detto, non lo so, aspettiamo.
1: Certo.
0: Ha ceduto Seric, chi ha preso? Che comunque Seric la sua figura la faceva la Roma. Cederà Pellegrini? Chi ci sarà lì al posto suo? Tutti questi

0: interessanti, questi difensori interessanti, questi centravanti interessanti, questi. Io poi vedi, amo sempre utilizzare i termini antichi, centravanti, che comunque ormai non esiste più. Tutto qui. Io faccio fatica e però
1: caro, abbiamo terminato.
0: In buona compagnia,
1: siamo
0: però,
1: già fuori tempo, okay. Col punto sportivo. Giovanni Pirrotta, come sempre, preciso, meglio di un orologio svizzero. Noi ci sentiamo domenica prossima dallo stesso orario, nella speranza

0: Temo, entreremo nel vivo, dai, del calciomercato, semmai ci dovesse essere questo.
1: La meseta spagnola, vediamo se aveva vinto la meseta spagnola o la pampa argentina.
0: Ma sì, dai, l'Argentina. Non ho detto niente, va bene, e noi continuiamo con l'appuntamento fino alle 20. Grazie Giovanni.

macroeconomico, si deteriorano anche le previsioni sulle finanze personali. Per i prossimi sei mesi il 63% degli intervistati si attende un reddito netto in calo, il 38% prevede minori risparmi e il 44% una contrazione della spesa discrezionale.

pesa positivo nei prossimi 6 mesi. Tutte le altre sono in fase di contrazione, con i cali più marcati in snack confezionati, bevande, moda e arredamento. La sensibilità al prezzo rimane molto alta. A seconda della categoria,

la Meloni ci ha messo la faccia, ma secondo me è andata a sbattere contro la realtà. Intanto però volevo ribadire un discorso molto importante, nel senso che chi vi parla non è né di destra né di sinistra. Io dico semplicemente la mia.

Bellini. Ecco, no, volevo specificare questo, no? Anche perché ormai siamo a ridosso dei 4 anni dall'insediamento di questo esecutivo, il bilancio a mio avviso è desolante, no? Con questo immobilismo politico imbarazzante, la mancata attuazione dei punti chiave del programma sbandierato nelle piazze in fase di campagna elettorale, ma in compenso abbiamo assistito a una sequenza infinita di vicende imbarazzanti che peraltro hanno anche lambito esponenti del suo stesso esecutivo, no? Parlo di Fratelli d'Italia, che te lo dico a fare. Ma in mezzo a tutto questo casino e in mezzo al casino in cui versa la nostra beniamata nazione, questi signori in settimana hanno esaminato la nuova legge elettorale come se questo fosse il problema cardine. Maledetti loro, l'esame della nuova legge elettorale pensata dal governo Meloni ora passa

senza dover parare i colpi dei franchi tiratori, responsabili della bocciatura in aula dell'emendamento di Fratelli d'Italia. Noi moderati e UDC sulle preferenze. In vista delle elezioni del 2027, la Premier Meloni ha proposto il cosiddetto Stabilicum, impianto normativo finalizzato, sì, affinché i loro signori possano mantenere la poltrona sotto il culo,

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:29.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up!

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: normale orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri, ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza, e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
5: Voglio un'estate normale.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Questa è Radio Patata.
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: le 10 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle
5: Romagnola. Gli angeli fanno la ola.
6: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
7: Un'estate 2000.

2022 all'insegna della bella musica italiana e ricca di tormentoni. Stabile ai più belli d'Italia c'è Jovanotti e il suo nuovo brano, Sensibile all'estate.

0: come divulgatore, scrittore. Ed è tutto a più tardi.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato. Senza tempo. Senza pubblicità.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata,
0: senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. 10
2: 10 10
0: Raffica da 10 10 grandi hit di tutti.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Da Radio Patata, multi big.

sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: orario. Sono le 11:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
1: Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Questa canzone

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: noi. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: le 12 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi

Piemonte Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente

In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore asterisco titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: questa è Radio Patata.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: semplice clic l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Questa canzone

0: Radio.it.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Questa canzone

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: fuse orario.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare, che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
7: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Successo a Bologna ieri al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, Facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostra una faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
6: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
8: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
6: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di far west nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
9: Lo Stato deve assumersi le responsabilità, e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
6: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 7 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrati una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
6: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzar in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0, Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
0: 2010-2026, dopo più di 3 lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, 2 decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'albiceleste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana, presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ben trovati, ben arrivati. Primo appuntamento settimanale in una notte d'estate. Mi è venuto così questa canzone delle vibrazioni. Di ieri sera ci sto pensando. Ma non è in programma. Benvenuti in Pianeta Italia. Buon lunedì da Lorenzo Bartoli, del nostro staff al completo. Oggi iniziamo con 883.

Weekend con gli 883 Max Pezzali, ben trovati all'interno di Pianeta Italia. Buon lunedì da Lorenzo Bartoli, buona estate nuovamente a tutti, grazie per essere dei nostri, per averci scelto, e vi suoniamo ancora per un po' di settimane la musica italiana dell'estate degli anni 80, 90, 2000. Ne abbiamo una tra pochissimo che ci riporterà all'inizio del decennio 2000, direttamente dal 2002. Subito per i prossimi minuti torniamo nel 1984 con Sergio Endrigo. Si va.

quello che cerchiamo di suonarvi, di farvi riascoltare all'interno di Pianeta Italia nel momento più divertente, possiamo definirlo così, dell'anno. E allora proseguiamo dal 2002, ci spostiamo adesso al 2017 con Neck.

purtroppo una grandissima voce che ci ha lasciato veramente giovane, ma avrebbe potuto regalarci ancora molto e molto altro per la musica italiana. Sto parlando di Giudy Russo, siamo nel 1982, il singolo era Good Goodbye, canzone pubblicata sul lato A del singolo tratto dall'album Vox. Ricordiamo inoltre che il brano insieme a Post Moderno sono gli unici due brani, gli unici due motivi tratti dall'album Vox con la collaborazione di Franco Battiato. Il testo fu scritto dallo stesso Franco e Francesco Messina, mentre la musica sempre da Battiato e Giusto Pio, e con la partecipazione della stessa Giudy Russo e di Franco Messina. Eravamo nell'estate del 1900.

Adriano e la benzina ogni giorno costa sempre di più, la cantava parecchi anni fa, e perché siamo veramente alla fine, siamo tra il 1979 e il 1980 dall'uscita di questa canzone. Devo dire che a distanza di più di 40 anni la teoria non è cambiata.

pazzesco nell'estate del 2001, in apertura Rock Hunt con Elettra Lamborghini e Caramello, qualcosa di più recente. La nostra sequenza torna domani, martedì. Siamo arrivati alla fine, brani, e ci salutiamo con un brano che poi è diventato un classico vero e proprio della musica italiana, uno dei tanti del maestro Franco Battiato, questa è Bandiera Bianca. Vi ringrazio, vi auguro la buona giornata e vi invito a scriverci se avete una canzone italiana da riproporre alla radio. L'indirizzo è Lorenzo @radiopianeta.it. Ci risentiamo domani, buon inizio di settimana.

scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate.

direzione gara giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell, in un'intervista a Sky,

0: per delineare il tabellone delle magnifiche 8 pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
7: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Guden Iridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di InterSOS, proprio dal campo di Guden Iridimi.
8: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Guden Iridimi, a una 50 di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, InterSOS è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
7: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
2: non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici, alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra nord e sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
7: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 ore Business School.
9: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale, anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
7: Dunque serve la pace, e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento Si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
10: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche di Hiroshima e Nagasaki fecero 2 massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il terzo settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
7: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.

Patata. Niño Gnagno Rotation. Solo su

0: Sono le 15 e 5 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte e giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, è applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cuneese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie e sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Sulla carta erano le 2 migliori squadre, la partita l'ha vinta la nazionale che lo strameritava, le parole del presidente della FIGC Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: calorie.
1: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
2: Nino, nonni, nino, nonni.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: It's the new
2: Gnagno Rotation.

0: si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno le escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Oco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
7: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire. Quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: orario.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità. La posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione. Piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie. Il cambio automatico? Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? All Wild West!
6: Ristora, azione!
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima!
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa!
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cavalleria.
1: Radio Patata, scalda la tua giornata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.
4: I heard what you said.

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Lancio hit.
3: Disco week.
2: Disco week. Il disco della settimana.
3: Disco week.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Number 8.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Pop Chart. Number 3.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Lancio Hit.
2: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Sono le 20:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
5: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
4: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
6: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale

0: gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
1: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
0: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
2: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Si prospettano incandescenti, e non solo per ragioni climatiche, questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSLE e Orsa Marittimi.
2: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre un milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: soon.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: segnale orario.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: storgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Nonostante il caldo, ragazzi, siamo qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile con il mio DJ Box. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, praticamente. Si parte dagli anni 70 e si arriva ai giorni nostri. Decennio dopo decennio attraversiamo tanti bei ritmi che ci hanno fatto divertire in questo mezzo secolo di musica dance. Partiamo con Team From Shaft, dai, su, forza! Teniamo alto il morale della truppa, nonostante il caldo, l'afa e tutto quello che naturalmente è il corollario di cose che si fanno o che ci sono in estate.

Quanto era bello questo pezzo, eh? Team from Shaft, dalla famosa colonna sonora del film altrettanto celebre. Allora ragazzi, l'apertura del nostro programma l'abbiamo fatta, adesso non ci resta che continuare. Passiamo agli anni 80. Lui lo abbiamo imparato a conoscere nel 1984 con un singolo decisamente molto bello. Assomigliava un po' come tipologia di musica ai Like Chopin di Gazebo. Beh, del resto Gazebo aveva proprio creato un filone di brani molto melodici. Duke Lake all'epoca si era presentato con Do You. Questo singolo invece è di un anno e mezzo dopo. Stiamo parlando di Dance Tonight. Decennio dopo decennio, ragazzi, arriveremo alla metà del nostro appuntamento, che sarà separata dalla seconda dal disco afro dell'Afro Time. Dopodiché si riprenderà con la successiva cinquina di pezzi che ci porteranno alla conclusione col disco ballato in italiano. Ed ora appunto un po' di musica made in Italy con Duke Lake.

Che bello che era questo Open Your Eyes, era il 1992, ragazzi. Loro si chiamano Black Box, sembra impossibile, ma sono quelli di Ride on Time, I Don't Know Anybody Else, Everybody, Everybody, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la riproposizione in chiave degli anni 90 di un pezzo di Earth, Wind and Fire. Tra l'altro questo è un singolo estratto da un vero vinile. E così momentaneamente salutiamo il Novecento ed apprestiamoci a vivere gli anni 2000. E lo facciamo rimanendo ancora in tema di musica made in Italy, perché dopo aver ospitato Duke Lake, dopo aver dato spazio a Black Box, è arrivato il momento anche di Rudy J, con questa bella riproposizione di un pezzo anche qui piuttosto anzianotto. Comunque ce lo ascoltiamo, beh, del resto non è recente nemmeno questo, visto che siamo nei primi anni 2000.

0: Ma quanto è carico questo Feel on the Ground dell'accoppiata Nicky Romero e Anouk, a completare la prima parte del nostro DJ Box, l'appuntamento con la musica dance degli ultimi 50 anni in compagnia di Marco Mari. Ma adesso ci attende, come già annunciato, l'Afro Time.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

0: Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.
1: Eccoci entrati nella seconda parte del nostro DJ Box,

ma che classe, che raffinatezza. Jane Chandler, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con la sua Get Down. È stato il secondo artista degli anni 70 a partecipare nel nostro appuntamento di quest'oggi. Ritorniamo agli anni 80 e piano piano dobbiamo ripassare la fila, no? Partendo dagli anni 70, poi 80, 90, fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo è un pezzone. Ryuichi Sakamoto, loro si chiamavano anche Clock on Five, pezzo interamente strumentale ma affascinante e bellissimo.

Siamo tornati al 1992, amici, per questo secondo ed ultimo brano dedicato all'ultimo decennio del Novecento. Il DJ atomico Herbie, già atomico di suo, e l'energetica Steffi, con Come On Boy. Entriamo negli anni 2000 e ci fermiamo al 2009, quando Black Eyed Peas ci facevano ballare un'estate intera con I Got A Feeling. Ancora un pezzo degli anni 2000 e poi il disco ballato in italiano, e avremo completato anche quest'oggi la nostra playlist all'interno del DJ Box.

0: aggiungere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
1: E così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist. Io, Marco Mari, ho terminato i miei minuti a disposizione. Vi saluto sulle note di questo pezzo che sa tanto di mondiale di calcio, che insomma sono ormai agli sgoccioli. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e alla prossima. Ciao, chiudiamo con il Maracanã, dai.

0: durata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart, i 15 sali

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: State ascoltando Airplay Dance Chart. Number 7. No matter what.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: calorie.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Number 3. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Tra poco
1: Tandem Rewind. Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 5 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
5: Radio Patata. Patata.

noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: È 1:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna in

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: siamo Radio Patata. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.